aggiungi in toni, sorrida la musica, presa che stava la cuna, mio padre abusava, vinese alla cuna, mi chiamano mami, busquem la fortuna, io tinga cantat mira desa tribuna, bé, fai si tuna, a tempi canto, deixem-li una andruna,